Bem, bem, sani, bremi, bo. Ah, enyumi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fi, e, pan, so. Ah, bem, bem, ya, ni,